0: Radio Number One Summer One Nights.
1: Amici di Radio Number One, lunedì 31 agosto torna il PN1.
2: Umano, torna la Sfinge.
1: Sì, torna la Sfinge, ma prima il PN1.
2: Non è vero, prima viene Abdul in taxi.
1: Ma quale taxi? Questo è un rishow. E poi c'è il serpento. No, no, quello no. C'è troppa confusione.
2: Ed è solo l'inizio.
0: Pomeriggio Number One. Da lunedì 31 agosto, dalle 14 alle 17, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Radio Number One, le 4. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Ho un'idea per la nuova stagione, il mimo alla radio. Ce l'ho, uno che dipinge in diretta.
2: Li sento dopo, dai, sono in spiaggia.
1: Questo non potete dire di no, il ventriloquo.
2: Sono in ammollo, ragazzacci, dai, ne parliamo dopo il bagnetto.
3: Grazie, apprezziamo la tua creatività, però siamo in vacanza, eh. Io direi

Radio Number One è dove vivi.

0: One Summer One Nights.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: metterle tutte, se no.
1: Effettivamente così sono un po' troppe.
0: Però quella là la teniamo sicuro. Eh
1: sì, quella non possiamo toglierla.
2: Happy Hour, da lunedì 31 agosto dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Radio Number One. Viabilità.
2: Ben ritrovati da Danny Nardi, diamo un'occhiata al traffico. Attenzione sulla 1 Milano-Bologna, code per incidente tra allacciamento A15 Parma-La Spezia e Terre di Canossa-Campegine in direzione Bologna. A13 Bologna-Padova, code tra Bologna-Arcoveggio e allacciamento A14 Bologna-Taranto in direzione Bologna. A4 Venezia-Trieste, traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert-Monfalcone-Est in direzione Trieste. A4 Milano-Brescia, code a tratti tra barriera di Milano-Est e svincolo Sesto-San Giovanni-Viale Zara in direzione Torino. A1 raccordo Tangenziale Est di Milano, code per traffico tra allacciamento A1 Milano-Napoli e la Tangenziale Est in direzione Tangenziale Est di Milano. A1 diramazione Roma Sud, code tra svincolo Torre 9 e allacciamento A90 in direzione Grande Raccordo Anulare. Per il traffico è tutto, buon viaggio.

0: sun.
1: Moving to the Sun è la mia canzone dell'estate, questa qua personalmente, il pezzo di Hushal nuovo del 727 su Radio Number One. Nove! Buenos dias a tutto il mondo! Siamo noi, Sergio Sironi e Emanuela Doriani, a svegliarvi come ogni mattina del resto. Dalla settimana prossima ci sarò solo io, mi molli sola soletta.
2: Ti mollo sola soletta, ma ti lascio nelle abili mani del nostro fantastico Danny.
1: Danny Nardi, come Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola e te ne vai. Non è bello,
2: Lo so, ma sono un po' nervoso.
1: Sei un po' nervoso, ti devi riposare. Bravo, riposati nella tua piscina. Allora, a proposito di travestimenti, stiamo parlando di travestimenti. Abbiamo raccontato di questo signore, di questo ragazzo di 26 anni gallese che si è travestito da morte e si è piazzato nel condominio, nel palazzo di fronte ad un ospedale per terrorizzare medici e pazienti. E adesso parliamo invece del poliziotto del New Jersey che si è travestito da pianta per multare gli automobilisti senza essere visto. Avete presente i cespugli di Bad Bunny?
2: Sì,
1: che
2: sì.
1: Mi facevano tanto ridere perché c'erano delle immagini dietro le quinte di questi cespugli con le gambette che che si spostavano e andavano a piazzarsi nella scenografia appunto del concerto di Bad Bunny. Ecco, il principio è proprio lo stesso, lo stratagemma è stato voluto dal dipartimento di Dunellen, dove sono dei
2: bastardi dentro.
1: Mamma mia, dentro e fuori, e hanno multato 74 guidatori di auto che ovviamente non rallentavano perché vedevano semplicemente un cespuglio, invece c'era lui col suo autovelox portatile e niente, hanno commesso un sacco di infrazioni per eccesso di velocità e sono stati

0: giustamente, lasciami dire,
1: sì,
0: non si può,
1: sì.
0: Sono tanti,
1: però ne hanno fatte solo 74, perché il 75esimo ha frenato, è sceso dalla macchina, si è avvicinato a lui, l'ha guardato e gli ha detto: la pianta.
0: Che bella battuta! Poteva andargli peggio, potevano potarlo.
1: Che pota!

0: Era il 2017, singolo d'esordio per questi due DJ produttori molto bravi che si chiamano Offenbach e Be Mine. Stavo ripensando proprio all'intervista che gli feci una mattina alle 9 a Offenbach. La sera prima avevamo suonato tutti e tre praticamente in un posto diverso, quindi eravamo andati a letto 5 minuti praticamente. Siamo alle 9 del mattino, intervista con Offenbach, ci siamo guardati e ci siamo chiesti reciprocamente perché.
1: Giusto, assolutamente
0: d'accordo. Perché tu nella mia vita a quest'ora? Cioè, no, l'unitario mi ascicavamo, non si capiva un tubo. Va bene, sono le 7.36, sono arrivati dei messaggi, no?
1: Sì,
0: sempre ti danno del cretino.
1: No, quelli hanno terminato il loro scopo, okay. Ma c'è qualcuno dalla parte del poliziotto travestito da cespuglio.
0: Sentiamo.
2: Ma poverino il poliziotto travestito da albero. Ma pensate a tutti i cani che sono passati di lì e gli hanno pisciato su i piedi. Ciao.
0: Non ci avevo pensato.
1: Sai, poi hanno multato anche i cani e lì poi non ti dico cosa è successo.
0: Si chiamano rischi del mestiere. Se ti travesti da cespuglio e devi aspettarti di tutto, devi prenderti le tue responsabilità. Arriva Elisa su Radio Number One. Questo è il nuovo singolo, Amore è.

0: scattare una foto.
1: Amore, Elisa su Radio Number One, tra poco c'è una grande canzone, vediamo dove ci riportano i nostri programmatori musicali. Al 1984, non vi dico altro, a tra poco.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.
4: Attenzione, prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
9: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre, ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.

0: Messi File, pezzo degli In Excess, vi avevo detto 1984, poteva essere qualsiasi cosa, erano gli In Excess.
1: Ciao! Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Eccolo qui il pippone della Doriani. Potevo non farvi un pippone sugli In Excess. Scommetto, Sergio, che sei curiosissimo di sapere le origini del nome In Excess. Cosa vorrà dire?
2: Secondo te assolutamente sì.
0: Dimostrami più curiosità, per favore, non mi sembra abbastanza.
2: Caspita, certo che sì.
0: Va bene, allora te lo dico, mi hai convinto. Allora, il nome della famosa band australiana In Excess si pronuncia appunto come la parola inglese in eccesso, in excess, ed è nato nel 1980 come gioco di parole ideato dal loro manager dell'epoca, che unì il nome di un gruppo di marchi di vestiti, Inks, io non lo conosco, adesso andrò a vedere subito che se esiste ancora e cosa fanno, e dall'espressione appunto In Excess, e quindi ha unito le due cose, vedi?
2: Bello, però ce l'ho anch'io, un sottopippone però dedicato non agli In Excess,
0: il sottopippone
2: al mondo radio. Un giorno sono in auto, accendo la radio perché la radio è la mia compagna quando guido, e sento una speaker che alla fine di questo pezzo, proprio questo, dice Mystify degli Impairs.
0: Gli Impairs? È giusto, perché c'è la X. Vabbè, ci stava, dai, gli Impairs. Da oggi poi li chiameremo Impairs anche noi. Safe su Radio Number One, ancora buongiorno, parlare d'amore.
3: Che bella!

0: 1973, una bella canzone di James Blunt di qualche anno fa, del 2007, riascoltata su Radio Number One. Ti vedo distratto, Sergio, che cosa stai combinando? Che guardi dappertutto?
1: No, niente di particolare, stavo facendo le parole crociate.
0: Stavi facendo le parole crociate?
1: Sì, per distrarmi.
0: Ti piace lavorare con me? Ti diverti?
1: No, no? Ma ero per un attimo distratto e tra l'altro ce n'è una che non...
0: Cioè, ti sembra bello fare le parole crociate mentre sei in diretta? Sì.
1: Dici che non si
0: fa? C'è qua il direttore, tra l'altro. Così
1: stavo guardando semplicemente le parole.
0: Hai bisogno
1: crociate.
0: Di una mano?
1: Sì. Dimmi. Allora, 5 lettere, è obbligatorio sulla moto.
0: Il casco?
1: No.
0: Come no?
1: Non ci sta, non ci sta.
0: 5 parole?
1: No, no, non ci sta.
0: Casco, c'è,
1: no,
0: sì.
1: No, ci sta questo.
0: E che cos'è?
1: Impennare.
0: Io delle volte non ti capisco. No, non so, veramente.

0: De manche, mais de pile. Cioè, com'era, domani cambio le pile. Ci stiamo inventando la qualunque. Su questa canzone di Giselle su Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
1: La musica che cerchi.

0: sono le 8 in punto. Buongiorno, buona mattinata, buona estate.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Radio Number One Notizie.
7: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Audizione Fiume ieri, 5 ore di Giuseppe Conte in commissione Covid, l'organo parlamentare istituito per far luce sulla gestione della pandemia. Incalzato dalle domande dei partiti di maggioranza, l'ex premier si è difeso: da me nessun illecito. In più, il leader 5 Stelle ha riferito di aver presentato in procura un documento sui 100 milioni dati dall'attuale governo per chiudere il contenzioso con una ditta di mascherine che, a dire di Conte, erano irregolari. Infine, l'attacco frontale alla Presidente del Consiglio.
8: Non dovete comunque chiedere a me se è andata bene oggi questa audizione, dovete chiederlo a Giorgia Meloni se è soddisfatta, perché lei è la regista di tutto questo, lei è la regista anche di questi attacchi, di questo plotone di esecuzione che viene portato e realizzato in commissione qui Covid. Allora le mando un messaggio: visto che questi mezzucci hanno un corto respiro, dico Giorgia Meloni, non è meglio che mi affronti politicamente, su via, in trasparenza, io sono qui, confrontiamoci.
7: La procura di Sion ha rigettato la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nel processo sulla strage a Capodanno a Clanmontana, in cui sono morti tra gli altri 6 giovani connazionali e altri 14 sono rimasti feriti. Affinché la qualità di danneggiato sia riconosciuta a uno Stato, spiegano i giudici, non basta che sia colpito negli interessi pubblici, lo deve essere direttamente nei propri diritti personali al pari di un privato. Il governo fa sapere di aver già presentato ricorso contro l'ordinanza risalente al 29 luglio. Infine lo sport, 5 ore in 5 gare. Chiara Pellacani riscrive la storia del nuoto agli Europei di Parigi. L'ultima medaglia d'oro arriva in coppia con Elisa Pizzini nel trampolino. Sincro argento per le ucraine Bocek e Kafanel, bronzo alle tedesche Henschel e Müller. Sentiamo Lorenzo Villanet.
9: Devo sicuramente ancora realizzare, prima di tutto realizzare che finalmente ho finito le gare e poi realizzare tutto questo, ci sarà tempo, però sinceramente io me l'ero immaginato, mi ero immaginata proprio alla fine gara una foto con 5 medaglie d'oro.
10: Sorriso a 32 denti, mano aperta e ben in vista, 5 medaglie d'oro al collo a forma di goccia. Alla fine è successo, la foto è stata scattata. Chiara Pellacani è leggenda. Agli Europei di nuoto di Parigi la tuffatrice romana fa l'unplan dopo il trampolino 1 metro, 3 metri, 3 metri misto. Con Matteo Santoro il team event si prende anche il trampolino sincro in coppia con Elisa Pizzini. Parole al miele quelle di Pellacani anche per la sua collega e amica, così a Sky.
9: Sono contenta che adesso tramite questo risultato Elisa si sia resa conto delle sue potenzialità, e la cosa più importante è crederci sempre, perché secondo me siamo all'altezza di una qualifica olimpica e di una medaglia olimpica.
10: A completare il podio Bocek e Karnafel, ucraine, ed Henschel e Müller, tedesche. Ora realizza Chiara, continua a sorridere e conserva un po' di spazio nel rullino per Los Angeles 2028. Altri scatti ti aspettano.
7: Ancora un cenno all'addio a Francesco Guccini. Domattina si terranno i funerali del cantautore. Le esequie, come espressamente chiesto dalla famiglia, si terranno in forma strettamente privata a Pavana, dove è morto nella notte tra il 5 e 6 agosto a 86 anni. A settembre ci sarà comunque una cerimonia commemorativa aperta al pubblico. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
6: In quota a
11: alla scoperta dei rifugi di Lombardia.
12: Oggi andiamo nel comune di Borno, siamo in media Valle Camonica, in provincia di Brescia, dove ci sta aspettando Valentina Pezzotti, che gestisce il rifugio San Fermo. Ciao Valentina, ti chiedo dove parcheggiamo per raggiungervi.
13: Bisogna parcheggiare alla trattoria Navertino e poi prendere la deviazione a destra della trattoria, seguire la strada per poi andare al lago di Lova e per poi salire al rifugio di San Fermo. Ci sono tutte le indicazioni poi.
12: A chi è adatto il sentiero? Possono percorrerlo tutti o solo escursionisti esperti?
13: Lo possono fare tutti, dipende sempre poi dal tipo di tragitto che si sceglie di fare, ma se si vuole fare la strada normale per raggiungere il rifugio, lo possono fare tutti. È un percorso di circa 2 ore e mezza, con i bambini ci si mette ovviamente un po' di più, però è una strada molto facile, quindi è raggiungibile anche da famiglie, ecco.
12: E una volta arrivati a San Fermo, cosa possiamo fare?
13: Allora, in primis rilassarsi, mangiare qualcosa e godersi il panorama. Il rifugio di San Fermo ha una vista a 360 gradi su tutte le montagne circostanti, quindi è proprio pensato come rifugio per godersi proprio anche il posto. Da lì poi ci sono dei piccoli itinerari che si possono fare, però principalmente si sale proprio per godersi la meta.
12: A proposito di mangiare qualcosa, ci dici un piatto che non possiamo perderci?
13: I cadoncelli, che sono un po' il piatto tipico e anche quello piatto forte, insomma, delle nostre zone.
12: Grazie Valentina, ti verremo a trovare al rifugio.
13: Vi aspetto tutti, ci vediamo al rifugio San Fermo, a presto.
11: In quota, alla scoperta dei rifugi di Lombardia. www.rifugi.lombardia.it

0: si apre con Repeated, questa bella canzone prodotta dal DJ olandese Martin Garrix, con la voce di Ed Sheeran, la seconda ora del Summer One insieme a Sergio Siruni, Emanuela Duriani.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a lei e buongiorno ai nostri ascoltatori che sono in giro per il mondo, alcuni in vacanza, alcuni ancora un po' incavolati al lavoro, comunque tutti vittime del caldo.
1: Sì.
0: Il caldo fa fare cose strane, amico mio. Abbiamo parlato di quello che si è travestito da morte, abbiamo parlato, sì, del poliziotto che si è travestito da cespugli, ma ci sono, per multare appunto gli automobilisti, ma ci sono altri travestimenti che sono degni di nota, tipo la pecora di Cagliari.
1: La pecora di Cagliari.
0: Pecora di Cagliari. Allora, ritornando ai tempi del Covid, quando dovevamo uscire, ve lo ricordate, no? Con la mascherina, lui aveva pensato di fare di più. Si è travestito da pecora ed è entrato in un supermercato indossando appunto questa mascherina ritagliata per contestare le regole anti-Covid. Cioè lui ha fatto di più, capito? La mascherina non era sufficiente. Si è vestito da pecora.
1: Da pecora.
0: È entrato a quattro zampe, vestito da pecora, con la maschera da pecora. Non lo so, era il suo modo di protestare. E poi c'era il Batman di Kempten. In Germania un uomo si è travestito da Batman pattugliando le strade e definendosi il protettore della città, scatenando diverse operazioni della polizia locale che cercava in qualche maniera di fermarlo. Però cioè, immaginati veramente questo vestito da Batman, capito, che non lo so, va a punire magari quelli che insomma fanno qualcosa.
1: I criminali,
0: lui ci protegge, meno male che c'è Batman. No, però la cosa veramente che mi domando è come uno esca di casa con quest'idea qua. Cioè, sì, dice: cosa faccio oggi? Mi vesto da Batman, cosa faccio? Mi vesto da morte, cosa faccio? Mi vesto da pecora per andare al supermercato. Cioè, capisci? Uno che sembra normale, esce di casa normale come noi la mattina,
1: sì,
0: e poi però vestito da pecora.
1: Entra nella cabina, esce ed è Wonder Woman.
0: Esattamente, fa tre giri su se stessa e diventa meteopatto.
1: Eccolo lì, perché secondo me Wonder Woman fa così.

0: di Rama su Radio Number One, pronto per iniziare questa nuova avventura. In realtà credo che abbiano già iniziato la nuova avventura di X Factor. La nuova avventura di X Factor, credo che abbiano già registrato alcune puntate. Inizierà il 10 settembre con lui in giuria insieme a Paola, insieme a Paola Iezzi, Jake La Furia e Gabbani, presentato da Giorgia anche quest'anno. Subito dopo l'avventura di X Factor ripartirà il suo tour nei Palasport italiani.
1: Palasport, cavolo.
0: Confermata la data di mercoledì 16 dicembre all'Unipol Forum di Assago, che è quella che ci interessa, perché è quella più vicina a noi.
1: Vicina, non puoi non venire, cavolo.
0: Esatto, canterà così tutto il tempo. A me piace tanto, ma perché me lo prendi sempre in
1: ma
0: giro?
1: Ma non lo prendi in giro.
0: No, si direbbe. A tra poco.
2: Summer One.

0: 11 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara, in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: I giorni più belli dell'anno.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: viabilità.
1: Ben ritrovati da Danny Nardi, diamo un'occhiata al traffico. Attenzione sulla strada statale 3 bis Tiberina, corsia chiusa a causa di un incidente all'incrocio San...
0: Radio Number One. Viabilità.
1: Ben ritrovati da Danny Nardi, diamo un'occhiata al traffico. Attenzione sulla strada statale 3 bis Tiberina, corsia chiusa a causa di un incidente.

0: Radio Number One Meteo.
1: Ben ritrovati da Deni Nardi, diamo un'occhiata al meteo. Al nord addensamenti fin dal mattino sulle Alpi, meglio altrove. Dal pomeriggio rovesci e temporali in montagna, in estensione alle pianure centro-occidentali, temperature in calo con massime tra i 32 e i 36 gradi. Al centro sereno, poco nuvoloso, ma nel pomeriggio formazione di qualche temporale tra Umbria e i rilievi laziali abruzzesi, temperature stabili con massime tra i 35 e i 40 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di nubi in Appennino con qualche temporale di calore. Temperature stabili con massime tra i 33 e i 38 gradi. E per il meteo è tutto. Buona giornata.

0: Che se vengo a saper che te sei qui, che te me guardi tutto il giorno da quella finestra lì che te c'ava su quella porta lì, che non è possibile che mi te guardo da qui e ti non ti intendi, non mi guardo.
1: Ma non è Veneto, è spagnolo.
0: Mi son manucciato, ma non mi rompa le palle perché mi ciapo la macchina, vengo sotto casa tua, ti sono tutta la notte, perché non è possibile che
1: ti Veneto,
0: che ti tieni la televisione così alta, che non è possibile che hai tutte le finestre aperte. Comunque, ma mettiti a cuffia, ma che ti tieni la televisione.
1: Ma basta!

0: Comunque non so se, ma solo a me fa riderissimo Manu Chao in questa canzone, con fa molto ridere, cioè poi quietate, poi fa molto ridere. Viajando por el mundo, comunque è spagnolo e non è veneto.
1: Guarda,
0: il pezzo di Carol G,
1: spagnolo e veneto, che tanta di quella differenza, che sembrano
0: si somigliano. Allora, attenzione, volevo dirti una cosa molto interessante sulle stelle cadenti, ma adesso non c'è più tempo perché hai parlato per 3 ore in Veneto dicendo cose che non si, che nessuno ha capito.
1: Ma guardati che se non puedo parlare, io te lo dico col corazon entro la mano, ma guarda, andiamo a vedere.
0: Allora, per chi per chi crede alla, a tutta la cosa delle stelle cadenti, no? Che se vedi una stella cadente esprime un desiderio, il desiderio si avvera, ho delle notizie importantissime. Io comunque volevo dire una cosa, non ci credevo, non ho mai visto una stella cadente in vita mia, ne ho vista solo una in Thailandia una sera, ho espresso il desiderio, si è avverato nel giro di mezz'ora, te lo dico.
1: Partiamo.
0: Quindi ho rivalutato proprio tutta la situazione, e quindi tra poco vi do un'informazione utilissima per vedere queste stelle cadenti.

0: canzone The Boy Does Nothing di Alicia Dixon su Radio Number One. Ancora buongiorno da, stavo dicendo, dalla combricola, in realtà non è la combricola, vabbè, una micro combricola, diciamo. Siamo Beyoncé e Sergio Sironi con voi fino alle 10. Dovevo dire una cosa sulle stelle cadenti. No,
1: non si può perché ha mandato il messaggio direttamente Manu Chao.
0: Ah, beh, allora priorità massima.
2: E ora Manu, ieri Manu, ciao, è a Tananai che vogliamo vedere le stelle cadenti. Poi si arriva anche Sergio Sironi con 4 bottiglie di prosecco. Non abbiamo più visto né stelle, neanche cadenti. Qualcuno si è caduto veramente, ma non esistono le stelle.
1: Esatto. Cosa vuoi, se ti vuol parlare adesso di delle stelle cadenti, che cosa ti vuol dire qualcosa ancora? Dai.
0: Comunque sembra Manu Chao anche il nostro ascoltatore, veramente uguale, identico a Manu Chao. Io fossi Manu Chao un po' mi preoccuperei, però lui è Manu. Ciao! Che simpatica, mamma mia, proprio simpatica.

0: All Time High, c'è Nico Santos su Radio Number One. Io volevo raccontare una cosa sulle stelle cadenti, ma non posso neanche adesso, grazie a Sergio Sironi. E vabbè, la raccontiamo tra poco. Tra poco c'è anche la grande canzone di Radio Number One. Ci ritorna al 1990.
1: Summer One.
2: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni D'Infast con carnitina. Carni D'Infast, l'energia che fa per te.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.

0: Radio Number One 1990. La collocavo più indietro nel tempo, in realtà, questa canzone. Mi sembrava più vecchia, invece no. 1990, I've Been Thinking About You dei London Beat. Devo raccontare una cosa.
1: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Ma ci si sentiamo però questa siga. Allora, no, nel senso che se uno dice London Beat, una band che si chiama London Beat, tu che cosa pensi? Che sia il beat di London, no?
2: Sì.
0: Cioè, nel senso, portiamo il beat di London in giro per il mondo grazie a questo nostro successo.
2: Giusto.
0: E invece no. Allora, i London Beat erano, uno, il cantante era nato in Florida, un altro veniva da Trinidad, un altro ancora da Atlanta, e poi ce n'era solo uno che si chiamava William Henshall, che era l'unico inglese del gruppo e contava come il due di picche, perché no, nel senso, vabbè, no, non è vero, era un polistrumentista sicuramente molto bravo. Però il brano I've Been Thinking About You che abbiamo appena ascoltato l'ha scritto Jimmy Chambers, che è quello di Trinidad, e l'ha scritto, pensate, un giorno in cui era bloccato a casa nel letto col febbrun e il raffreddore, e beh, niente, era lì mentre gli altri erano in studio che abbozzavano idee musicali, lui era lì col febbrun e ha scritto I've Been Thinking About You. Più febbrun per tutti,
2: più febbrun per tutti,
0: più febbrun per tutti. Oh, io vi devo sempre raccontare una cosa interessantissima sulle stelle cadenti della notte di San Lorenzo,
2: ma da raccontare sta cosa qui dentro.

0: Zucchero, l'ultima canzone di oggi. Volevo dire una cosa sulle stelle cadenti, ma non c'è più tempo perché abbiamo finito, quindi la dirò velocissimamente. Dovrebbero essere la notte di San Lorenzo che cade il 10, non state lì a perdere tempo perché il 10 non cadranno stelle, cadranno due giorni dopo, esattamente il 12 e il 13 d'agosto, quindi organizzatevi.
1: Grazie. Basta. Arrivederci.
0: Prego, arrivederci a te, buone vacanze e divertiti tanto, soprattutto riposati così quando torni non rompi i maroni e basta, e ci allora, vediamo il 31 agosto.
1: Ci vediamo il 31 agosto, grazie Emanuela Doriani, ancora complimenti. Prego. Per tutto quello che hai fatto da lì, per tutti
0: da
1: noi,
0: lì?
1: E saluto
0: certo.
1: Tutti anche tu, ok?
0: Ciao, sì, saluto tutti anch'io, ciao, buon weekend, ciao a tutti, ciao.
2: Summer One, yeah.
3: L'estate di Radio Number One.
2: La musica che cerchi, ecco.

0: Buongiorno, sono le 10 in punto su Radio Number One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Secondo diverse fonti mediatiche, la nuova guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei sarebbe in condizioni critiche o già morta. Subentrato al padre Ali Khamenei, ucciso nell'attacco congiunto di Stati Uniti e Israele, in cui anche il figlio sarebbe rimasto gravemente ferito e sfigurato, Mojtaba non è mai apparso in pubblico, né si è vista la sua figura, e lo stesso presidente Pezeshkian ha definito molto difficile interagire con lui. Parallelamente si registrano passi avanti sul fronte diplomatico. Per lo Stretto di Hormuz, l'intesa con l'Oman per una gestione congiunta è al vaglio di Washington, con Trump che dichiara di essere coinvolto nelle trattative e vede vicina la riapertura delle rotte. Sullo sfondo cresce il ruolo dell'Arabia Saudita. Il principe Bin Salman ha unito le forze con Trump e Macron per chiedere lo stop agli attacchi, mentre pesano i riacutizzati scontri con gli Houthi alleati di Teheran, che hanno causato decine di vittime, e si tiene un vertice di mutua difesa a Riyadh insieme a Turchia e Pakistan. Le incertezze sugli scenari internazionali, in particolare Medio Oriente, si riflettono sulle aperture borsistiche in Europa, pressoché piatta piazza affari, così come lo spread coi titoli tedeschi sui 78 punti. Strage per una sparatoria in una scuola vicino a Bangkok. Secondo le prime informazioni, 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi e altre 15 persone sono rimaste ferite. Ad aprire il fuoco sarebbe stato proprio uno studente, che prima dell'assalto avrebbe ucciso anche i nonni, riferisce la polizia thailandese, e infine si sarebbe tolto la vita. La procura di Padova ha aperto un fascicolo per omissione di soccorso con 6 indagati, cittadini rumeni, sul caso di Nicu Terlecci, muratore moldavo di 35 anni, morto martedì scorso in un cantiere dopo un malore probabilmente legato alle alte temperature. È successo intorno alle 14, i colleghi lo avrebbero condotto nella casa del titolare della ditta su sua indicazione e solo successivamente è stato portato in ospedale. Non hanno fatto nulla per salvarlo, accusa la moglie della vittima, al primo giorno di lavoro e trasferitosi solo il giorno precedente in Italia. Europei di nuoto, Chiara Pellacani è leggenda, 5 medaglie d'oro in 5 gare dopo il trampolino 1 metro, 3 metri, 3 metri misto con Santoro e il team event. La tuffatrice romana si prende anche il trampolino sincro in coppia con Elisa Pizzini. Devo ancora realizzare tutto quello che ho fatto, commenta, è entusiasta. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Mamma, torniamo negli IGV Club in Sicilia.
5: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
6: Summer One. L'estate di Radio Number One.
7: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Claudio e Virgi insieme ancora in questo venerdì 7 agosto dalle 10 alle 12. Buongiorno Virgi.
0: Ma buongiorno, ultima giornata purtroppo in cui avremo la possibilità di stare qua insieme. So già che sei molto triste, è inutile che fai il sostenuto, io lo vedo che stai piangendo in questo momento dentro. Allora,
7: purtroppo, la parola purtroppo mi sembra esagerata, anche perché... Da domani vacanza, vacanza, vacanza, vacanza. Tu vai in vacanza o rimani in onda? Non mi ricordo.
0: Domenica.
7: Più. Ah, domenica. Ok.
0: Ancora 2 giorni in salita la vita, poi sarà tutta in discesa.
7: Tutta in discesa. Ultimo venerdì per molta gente, perché insomma, oggi pomeriggio, cos'è bollino? È il classico bollino nero di sicuro. Domani partenza complicata, sono le 2 settimane centrali di agosto. Noi di Radio Number One saremo sempre al vostro fianco, poi più tardi ritroveremo anche i nostri amici che se la godono in spiaggia, anche lì ultima giornata dall'IGV Club Santa Clara. Partiamo?
0: Sì, poi come si suol dire iniziano le vacanze quelle vere, anche insieme alla musica di Radio Number One c'è Partenope.
6: Summer One,
8: l'estate di Radio Number One.

0: molto e profondamente.
1: Quindi cosa facciamo? La chiudiamo qua o facciamo la trasmissione allo stesso?
0: No, allora possiamo pensare di sognare in grande, perché in realtà secondo uno studio c'è una temperatura ideale per vivere felici, rilassati, e mi sento di dire che quindi dovrei essere in un luogo dove in questo momento ci sono 22 gradi.
1: Ho capito, ci voleva lo studio per dirmi che a 22 gradi si sta bene. Te lo dicevo io, te lo dicevo io senza lo studio.
0: Vabbè, no, nulla ragazzi, vuole essere minacciato in diretta oggi.
1: No, lo studio carino è stato pubblicato anche su Nature Human Behavior e praticamente va a sentenziare una cosa abbastanza logica, però insomma va un pochettino oltre, non dice solamente che a 22 gradi si sta bene, ok, felice arrivavamo anche io e Virginia senza bisogno dello studio, ma dice che crescere in luoghi con temperature medie vicino ai 22 gradi sarebbe associato ad alcuni tratti della personalità. Hai capito? Cioè vieni su più estroverso, socievole, coscienzioso, aperto alle nuove esperienze ed emotivamente stabile. Cioè quella temperatura lì, tac, ti rende una persona migliore, capito?
0: Sì. A differenza invece di chi nasce in zone dove magari il clima è più mite e quindi tende a risultare più estroverso, un po' meno instabile sotto questo punto di vista della serenità anche. Chissà perché.
1: Beh, perché il caldo, sì. A parte che 22 gradi, allora con le temperature che ci sono oggi 22 gradi è un miraggio. Mi accontenterei di molto di meno. Ma dov'è che c'è una temperatura media di 22 gradi? Perché forse anche in Italia, voglio dire, se guardi l'anno, no? Guardi l'estate, guardi poi, voglio dire, non è che forse siamo così distanti, non lo so, sai, sono curioso di sapere qual è la temperatura media italiana guardando tutti i 12 mesi.
0: Vabbè, sicuramente non 22 gradi, perché le mezze stagioni non esistono più, sembra una frase fatta, ma è vero, anche quest'anno siamo passati dal freddo al caldo torrido, così a maggio 40 gradi. Comunque per vivere felici secondo me 28 gradi, ma sai che quasi

0: felicità, gioia. Sono 22 gradi, alcuni dei nostri ascoltatori in questo momento si trovano a delle temperature molto molto fresche, giusto?
1: Sì, se sono all'aria condizionata, sì, oppure se abitano in montagna come questo nostro ascoltatore. Qui vabbè, la neve, vabbè, ma la neve questa è una foto vecchia, però ci mandano una fotografia della neve. La neve.
0: Vabbè, però 22 gradi a Courmayeur e 28 ad Aosta oggi.
1: Sì, anche perché sulle Alpi, insomma, Alpi per Alpi c'è stato qualche temporale, eh? C'è stato qualche temporale che ha abbassato la temperatura, fortunatamente. Speriamo che un po' di questo freschetto arrivi anche nelle città, però la strada da Courmayeur a Milano è lunga, da Courma.
0: Neanche tanto, dai.
1: Vedi,
0: fattibile,
1: ad esempio,
0: fattibile.
1: Altro messaggio: Cevo, Brescia, Valle Camonica, 17 gradi, quindi sì, dove ci sono i temporali, insomma, ma erano previsti comunque alcuni temporali con un lieve abbassamento di temperatura. Ripeto, speriamo che arrivi anche in città. Però questo studio dice che insomma i 22 gradi di media sono il clima ideale per far crescere persone più socievoli, più aperte. E, insomma, devo ancora capire la temperatura media in

0: media giornaliera, direi che non è assolutamente aggiornato questo studio. È di 24-25 gradi al nord, centro e sud e isole 26-27 gradi. Sì, quando? Dieci anni fa.
1: Sta leggendo notizie vecchie. Non lo so, vediamo. Comunque, in ogni caso, quella temperatura lì dei 22 gradi, perfetta. È anche per questo che anche nel parlare con le persone, sempre di più l'estate comincia a non essere la stagione più bella, più amata. Una volta, sai, da ragazzini si diceva l'estate.
0: No, certo.
1: Primavera, insomma, l'inizio dell'estate, magari giugno. Insomma, comunque questi sono gli studi. Parliamo tantissimo di temperature in questi giorni, perché ovviamente siamo attanagliati da questo caldo. Resistiamo anche perché le notizie dicono che il caldo questo anno
0: passerà.
1: Dopo Ferragosto, ma siamo al 7, c'è ancora una settimana buona.
0: Vabbè, vediamo un bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, dai, facciamo così. Okay. Intanto

0: Set Boulevard, la canzone che abbiamo ascoltato insieme, 10 e 21 minuti qua su Radio Number One. Allora, tra poco parleremo di una denuncia particolare, insomma, mi viene da dire, ci sono persone un po' strane nel mondo, sarà il caldo.
1: Però tutta la vicenda è un po' particolare, ve la raccontiamo meglio fra poco, però diciamo l'inizio della storia è questo. Cuneo ascolta Radio Maria ad alto volume ed il vicino lo denuncia per molestie. Ma c'è poi tutto un seguito che vi racconteremo nei dettagli tra un attimo qui su Radio Number One.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.

James Blunt qui a Radio Number One. Un saluto a Paolo e Cristina di Vercelli. Ciao, grazie per i vostri messaggi. E ce ne andiamo in provincia di Udine, a Palma Nova per l'esattezza. Lo sapete che in questi ultimi anni soprattutto abbiamo sentito spesso di episodi che coinvolgono medici ed infermieri che vengono brutalmente aggrediti all'interno appunto del pronto soccorso o degli ospedali perché la gente va in escandescenze. È un po' quello che è successo. Questo signore in evidente stato di alterazione, noto tra l'altro già alle forze dell'ordine, è entrato al pronto soccorso dell'ospedale di Palma Nova è successo lunedì scorso, tra l'altro lunedì 3 agosto alle 23:30, si è scagliato contro il personale sanitario, solo che questa volta ha trovato pan per focaccia, nel senso che questo medico che è stato aggredito appunto non è rimasto a prenderle soltanto, ma gli ha sferrato un pugno, gli ha dato un pugno e l'ha mandato al pronto soccorso. Era già lì, però insomma non è una cosa di quelle, insomma, non è una cosa di quelle che bisogna incentivare, ecco, non è che aggredendo le persone fuori di testa si fa la cosa giusta, però quando è troppo, insomma. Qui potremmo anche aprire una rubrica: quando ce vo, cioè a un certo punto, insomma, tu mi provochi e io rispondo.

0: Gaga ce l'abbiamo messo anche noi, naturalmente parlando di quello che succede spesso e volentieri a medici e infermieri che vengono aggrediti all'interno degli ospedali, del pronto soccorso. Questa volta a Palma Nova, in provincia di Udine, nel pronto soccorso un medico ha reagito e ha dato un pugno a questo signore che insomma li ha aggredito un po' tutto il personale. E molti di voi scrivono: allora io devo insomma devo cercare di rispondere, perché spero che questo dottore adesso non vada lui nelle grane perché ha risposto all'aggressione. Beh, diciamo che il signore che ha aggredito era agli arresti domiciliari, tra l'altro, insomma, quindi adesso verrà trasferito, adesso è così, è in ospedale, ma non ha fratture gravi, quindi probabilmente lo riporteranno agli arresti domiciliari. Per quanto riguarda invece il medico, l'esatta dinamica dei fatti è in via di accertamento e quindi bisognerà vedere se andrà incontro a delle sanzioni disciplinari o altro. Speriamo proprio di no. Tra poco una grande canzone.
1: L'estate di Radio Number One.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

da Walking in My Shoes, un po' come dire mettiti nei miei panni, pubblicata nel 1991. In realtà questa canzone fu scritta da Martin Gore nel 91 e poi la band si riunì nel 92 in Spagna in una villa per registrare tutto l'album, però ci furono, diciamo che è stato sofferto questo pezzo in modo particolare, perché insomma la band non era molto d'accordo sugli accordi, non era molto d'accordo sulla pubblicazione di questo pezzo addirittura, e poi il cantante David Gahan stava lottando contro la dipendenza appunto da eroina, quindi tutto il resto della band si trovava spesso in disaccordo, però poi alla fine ce l'hanno fatta e hanno pubblicato un brano, ma un album davvero straordinario. Grandi canzoni a Radio Number One nel Summer One, io sono Lilly, si continua con Bruno Mars, questa è On My Soul.

qui a Radio Number One nel nostro Summer One. Un saluto a chi sta viaggiando come Anto e Marco a Nizza. Ciao ragazzi. E sulla 10 diamo gli aggiornamenti sulla Genova Ventimiglia. C'è un incidente allo svincolo di Pietraligure in direzione di Ventimiglia, ma ci sono anche 4 chilometri di coda sempre in direzione di Ventimiglia per un incendio tra Orcofeglino e Pietraligure. Fate attenzione.

0: Future, Ultra Nate con Moving to the Sun, la canzone dance più ballata dell'estate, di questa estate 2026. Rimanete qui, tra poco vi porto tutti in Brasile per una curiosità.
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: flow now. Sologenic, photogenic,
1: shoot. Venerdì, benvenuti a Radio Number One. Sono le 18 e un minuto.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Radio Number One Notizie.
8: L'Italia non accetta ultimatum dalla Spagna sulla sicurezza, così in una nota a Palazzo Chigi dopo la richiesta da parte del governo di Madrid di revocare entro domenica i controlli temporanei alle frontiere giudicati discriminatori e contrari alle regole europee e minacciando in caso contrario misure proporzionate. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen almeno fino al 15 agosto, quando è attesa a Ceuta una nuova ondata migratoria, la risposta del ministro dell'interno Piantedosi. I sauditi dovrebbero sapere che un accordo di carta con la Turchia e il Pakistan non garantirà loro la sicurezza. Teheran entra a gamba tesa sull'intesa di difesa congiunta siglata tra Pakistan, Arabia Saudita e Turchia al termine del vertice di La Mecca. Obiettivo dell'accordo: rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione, fa sapere Islamabad. Proseguirà almeno fino a Ferragosto l'ondata di caldo che imperversa sull'Italia, ma grazie ai temporali al nord diminuiranno le città da bollino rosso, 19 rispetto alle 26 di oggi. Si svolgeranno domani mattina i funerali di Francesco Guccini, morto mercoledì notte all'età di 86 anni. Per volontà del cantautore della famiglia, la cerimonia si svolgerà a Pavana in forma strettamente privata. Da Laura Cherchidi è tutto, a più tardi.
9: Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere.
10: Ospite quest'oggi il direttore vendite Network Italia di MSC Crociere, Fabio Candiani. Benvenuto Fabio.
11: Buongiorno, grazie.
10: Per la stagione invernale 2026-27 MSC Crociere rafforza la sua storica presenza nei Caraibi con MSC World Europa. È così?
11: È così, andiamo ai Caraibi, andiamo in particolare alle Antille Francesi con la nostra MSC World Europa, quindi una delle nostre ultimissime navi, tra le più moderne. Non dimentichiamo che all'interno della nostra flotta, oggi di 23 navi, abbiamo naturalmente la possibilità di poter raggiungere dei posti meravigliosi. Le Antille Francesi, con degli itinerari che potranno essere sia di 7 che di 14 notti.
10: Quali sono le esperienze di bordo di nuova generazione introdotte per questi viaggi a lungo raggio?
11: All'interno di queste navi, che sono tra le più moderne, abbiamo attrezzatissime palestre che permettono di fare sport aggiornati chiaramente con tutte le ultimissime attrezzature. Abbiamo dell'intrattenimento sia a livello generale, nel senso di lounge, nel senso di spettacoli serali, ma anche nello stesso tempo anche la parte della zip line, cioè la possibilità di poter godere anche di questo tipo di intrattenimento un pochino più giovanile, naturalmente discoteche, ballo, musica dal vivo.
10: Grazie a Fabio Candiani, direttore vendite Network Italia di MSC Crociere, grazie.
11: Grazie a voi.
9: Orizzonti MSC torna con un nuovo appuntamento. Per saperne di più, visitate msccrociere.it.
12: Fammi un po' vedere. Allora, anche quest'anno torna Gira Rifugi e Alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma dai! Ma c'è anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
13: Sei già alle prese coi programmi per l'estate in quota?
12: Già! Tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
14: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.
15: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

settimana, lo so, è un fine settimana di partenze, e oggi lo è stato, domani lo sarà in modo particolare, però io vi porto in Brasile, perché in Brasile sarebbe nato il primo Body Count Reset Center, cioè un centro dove pagando $1,000 si potrebbe azzerare il proprio passato sentimentale e ripartire da zero. A parte che voglio capire come fanno, cioè come faranno ad azzerare il tuo passato sentimentale, cosa fanno? Ti fanno un lavaggio del cervello? Ti sciacquano il cuore? Non lo so. Nel linguaggio dei social il body count indica il numero di persone con cui qualcuno ha avuto delle relazioni intime. Quindi uno fa il conto mentalmente di quante relazioni intime ha avuto nella vita e se vuole può farle cancellare. Tra i servizi proposti, attenzione, ci sarebbero persino il riavvio emotivo nel caso uno appunto fosse rimasto traumatizzato da quello che ha vissuto, l'ottimizzazione selettiva dei ricordi, quindi faranno in modo, non so come, di farti ricordare solo le cose belle e le altre non te le ricordi più, e un certificato che confermerebbe che non è mai successo nulla, che tu non hai mai avuto storie nella tua vita e che quindi sei tranquillo così e sei a posto così. Oh, ma la gente sta male forte però, perché come si fa? Ma come si fa soprattutto a pagare $1,000 per questo?

Rex con Ed Sheeran qui nel Summer One di Radio Number One insieme a Lily. Stavamo parlando di questa cosa curiosissima: in Brasile è nato il primo centro al mondo, e se è il primo centro al mondo ci sarà una ragione, per azzerare il proprio passato sentimentale solo ovviamente dopo aver pagato $1,000. I vostri commenti mi hanno piegata dal ridere. Luigi dice: se azzero lo zero vado in negativo. Questo per dire come è messo Luigi. Gianni, tu scrivi: io non mi fido, ti cancellano le relazioni e ti ritrovi single di ritorno con la memoria vuota e la suocera che ti bussa ancora alla porta. È assolutamente una truffa. Meno male che c'è Elena, che è un po' più romantica, dice: ma no, che tristezza, anche le storie finite male ci hanno insegnato a crescere. Cancellare il passato significa cancellare un pezzo di quello che siamo oggi. Sono assolutamente d'accordo. Magari, ecco, quando hai sofferto tantissimo o tanto tanto per una storia d'amore, cancellarla forse può farti bene. Ecco, l'unico motivo per cui uno potrebbe essere disposto a pagare €1,000, perché altri $1,000, sì, che poi sono più o meno €1,000, insomma, non avrebbe molto senso. Il mio primo amore, il mio primo grande amore, non lo cancellerei mai, anche se è finita malissimo, fa parte della colonna sonora della mia vita. Questo è Davide. Beh, insomma, non sono molti poi alla fine quelli disposti a cancellare il proprio passato sentimentale, ed è giusto.

0: Sabrina Carpenter con la sua Man Child nel Summer One di Radio Number One. E insomma, questo centro in Brasile è il primo centro nato in Brasile per azzerare il proprio passato sentimentale. Qualcuno dice ma magari fosse possibile. Chiara di Torino, tu scrivi: beh, ditemi dove si trova questo centro esatto, pago qualsiasi cifra pur di resettare l'ultimo biennio sentimentale. Vuol dire che non è andata proprio benissimo, Chiara, ma puoi rifarti, devi crederci.
1: Summer One,
2: come on, l'estate di Radio Number One.
3: Che bello, zio Nasti, da mercoledì 5 agosto a sabato 8 agosto sarai con me in Summer One dal Cavour di Valeggio sul Mincio.
4: Caro Stefano Federici, per me è un onore, non vedo l'ora. Tra l'altro provo già le ciabattine, prova costume.
3: Prova il costumino da studio, provalo.
4: Come da studio?
3: Da cioè, studio.
4: Tu vai a fare i bagni, a prendere il sole, io rimango in studio.
3: Io mi bagno e tu mi asciughi.
4: Ma che t'asciugo dallo studio? Ma secondo te si può?
1: Summer One,
2: l'estate di Radio Number One. La musica che cerchi è qui.

18 e 27 di questo venerdì 7 agosto. Allora iniziamo subito con la A14, la Bologna-Ancona. In direzione di Ancona ci sono code e traffico intenso tra Bologna Fiera e Castel San Pietro. Sulla 1 la Milano-Bologna, sempre in direzione di Bologna, si segnalano code a tratti tra l'allacciamento di Fiorenzuola e lo svincolo di Parma. Code per traffico intenso sulla tangenziale nord di Milano in direzione di Lentate Bruzzano. Il rallentamento interessa lo svincolo con la statale 36 del Lago di Como e Lecco. In Valle d'Aosta, code all'accesso del traforo del Monte Bianco lato italiano in direzione di Chamonix. La situazione è segnalata dal piazzale di ingresso. Sulla 10 la Genova-Ventimiglia, code a tratti per 5 km a causa di un incendio tra Spotorno e Finale Ligure in direzione di Ventimiglia. Ancora in questa direzione code e traffico intenso tra l'area di servizio Bordighera e la barriera di Ventimiglia. Sulla 14 la Bologna-Ancona, code a tratti tra Bologna Fiera e Castel San Pietro in direzione di Ancona. E chiudiamo con la 32, la Torino-Bardonecchia, 1 chilometro di coda tra Borgone e Susa Est in direzione di Bardonecchia. Buon viaggio! Buon viaggio con Radio Number One, con Lilli e con la musica, con la nostra musica e Summer One, questo appuntamento che dura tutto agosto e che vede naturalmente la più bella musica dell'estate proprio lì, direttamente nelle vostre orecchie. Basta scaricare semplicemente l'app di Radio Number One e portarci con voi ovunque abbiate deciso di andare, anche a casa, perché no? Safe, parlare d'amore, qui.

0: Top Dead su Radio Number One, Gabro con voi fino alle ore 22 e ci sono anche Coez e Fra Quintale.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto.

For You 50 Shades Freed, la bellissima collaborazione tra Liam Payne e Rita Ora, appena ascoltata su Radio Number One durante il Summer One, la nostra estate. Ciao a tutti, io sono Gabro, vi ricordo che Radio Number One è su tutti quanti i social, quindi dateci un'occhiata e soprattutto seguiteci, perché pubblichiamo quotidianamente tutti i nostri aggiornamenti, come ad esempio le bellissime tre settimane che si stanno per concludere all'IGV Club Santa Clara in Sardegna con Manu Doriani, Chiara Papanicolaou. Trovate ad esempio su Instagram tutti i contenuti, tutte le interviste che sono state fatte agli ospiti del villaggio. Sono davvero divertenti. Adesso c'è Teddy Swims.

0: su Radio Number One, 19:41, è quasi l'ora della grande canzone.
1: Summer One.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.

Ci sono canzoni che ascolti e poi ci sono canzoni dentro cui entri. Bohemian Rhapsody è una di quelle. Sono passati più di 50 anni dalla sua uscita, ma continua a sembrare fuori dal tempo, perché in meno di 6 minuti Freddie Mercury e i Queen riescono a portarci veramente dappertutto, dalla fragilità di una confessione fino all'esplosione del rock. E forse il suo segreto è proprio questo: non si lascia spiegare completamente. I Queen non hanno mai voluto raccontare fino in fondo che cosa significasse davvero questo testo, quasi a volerlo lasciare a ciascuno di noi, no? Abbiamo la libertà di sentirci dentro qualcosa di diverso. L'appuntamento per quanto riguarda la grande canzone torna anche nella prossima ora. Adesso noi rientriamo nel presente, nel 2026, con Another 54 Ultra. Questa è la loro Talk to You.

sta facendo ballare tutto il mondo a Notre con la sua Talk to You, l'abbiamo appena ascoltata su Radio Number One. Buonasera a tutti, io sono Gabro, vi terrò compagnia fino alle ore 22. Tra i suoi ultimi appuntamenti, stiamo parlando sempre del DJ internazionale a Notre, c'è stato quello in Puglia la settimana scorsa al Badawi, che è un evento bellissimo che si svolge ogni anno a fine luglio ed è stupendo perché avviene proprio all'interno di una cava, quindi tra le rocce milioni e milioni di giovani, sia italiani che non, si sono ritrovati per ballare tutta la notte fino all'alba, alle 7 di mattina, che poi in Puglia è fantastica perché dando a est il sole sorge lì ovviamente, ed è un'emozione fantastica, veramente non riesco a descriverla, ci sono stato pochi giorni fa e mi sono perso 3 ore a scattare foto.

0: Number One, 19:55. Abbiamo ancora due lunghe ore da passare insieme. Arriva subito tra pochissimo la seconda.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One. La musica che cerchi. Ecco.

0: Questa è Radio Number One, venerdì 7 agosto, tra un minuto saranno le 20.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. È scontro aperto tra Roma e Madrid dopo la crisi migratoria di Ceuta. La Spagna dà all'Italia tempo fino a domenica per revocare i controlli alle frontiere e minaccia in caso contrario misure di risposta proporzionate. Dura la replica di Palazzo Chigi, non accettiamo ultimatum sulla sicurezza. Sentiamo Laura Carchidi.
4: Palla di livello, il braccio di ferro diplomatico sulla crisi di Ceuta. Madrid chiede a Roma di ritirare entro 48 ore i controlli temporanei introdotti il 1 agosto sui viaggiatori provenienti dalla Spagna e avverte, in caso contrario saranno adottate risposte proporzionate. Si fa attendere un paio d'ore la replica del governo italiano. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere, si legge in una nota di Palazzo Chigi. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen almeno fino al 15 agosto, precisa il ministro dell'interno Piantedosi. Sentiamolo.
5: Tuteliamo ovviamente gli interessi della nostra nazione, è una misura temporanea. Noi adesso vedremo dopo il 15 agosto.
4: Proprio per quella data, infatti, le autorità spagnole prevedono il rischio reale di una nuova ondata di migranti a Ceuta.
3: I sauditi dovrebbero sapere che un accordo di carta con la Turchia e il Pakistan non garantirà loro la sicurezza. Teheran entra a gamba tesa sull'intesa di difesa congiunta siglata tra Pakistan, Arabia Saudita e Turchia al termine del vertice di La Mecca. Obiettivo dell'accordo è rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione, fa sapere Islamabad. Quattro giovani tra i 19 e i 23 anni sono stati fermati dai carabinieri con l'accusa di essere gli autori del pestaggio costato la vita nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Pinarella di Cervia sul litorale ravennate a Nicola Musiani, 53 anni. Ai quattro ora reclusi in carcere viene contestato l'omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. La svolta è arrivata dopo complicate indagini condotte incrociando i video delle telecamere di sorveglianza della zona, testimonianze e intercettazioni telefoniche. Entra nel vivo il grande esodo estivo in vista del Ferragosto, 25 milioni le auto in viaggio fino a domenica. Ad accompagnare le partenze degli italiani il grande caldo che non mollerà la presa almeno per altri 10 giorni. Ce ne parla Jenny De Gaetano.
6: L'Italia, così come buona parte dell'Europa, continua ad essere investita dall'anticiclone africano che durerà almeno fino a Ferragosto. Seppure in questo weekend si registrerà un calo delle temperature, si fa per dire, grazie ai temporali al nord, con 19 città a bollino rosso rispetto alle 26 di oggi. Malgrado la pioggia, non si attenua l'emergenza siccità che mette a rischio anche la funzionalità di molti ospedali. Inoltre il caldo insopportabile scandisce un fine settimana oltremodo delicato sul fronte traffico. Da oggi a domenica l'ANAS conta circa 25 milioni di spostamenti di autoveicoli su strade e autostrade verso le mete di villeggiatura. Domani giornata da bollino nero. Buone notizie infine sul fronte carburanti. L'osservatorio del Mimit registra una lieve diminuzione del prezzo lungo la rete nazionale. 1,990 euro al litro per la benzina, 2,084 al litro per il gasolio, mentre il prezzo si attesta oltre 2 euro sulla rete autostradale.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.

Styles su Radio Number One. Buonasera a tutti, bentrovati. Questo è Summer One, la nostra versione estiva. Sono le 20.06, ci sono io, Gabro, a farvi compagnia fino alle ore 22 in questo caldo mese di agosto. E siamo anche in orario di cena in Italia. Tornano ovviamente i grandi classici d'estate come prosciutto e melone, caprese con pomodoro e mozzarella, l'insalata di riso, la pasta fredda, il couscous, e poi c'è la regina dei frutti, l'anguria, che praticamente da giugno ad agosto passa dall'essere un frutto a diventare letteralmente un membro di qualsiasi famiglia italiana. Allora, però, secondo me sui piatti estivi esistono due categorie di persone: quelli che con 35 gradi dicono no vabbè, io mangio solo qualcosa di fresco e leggero, lasciamo perdere, e quelli che anche il 15 di agosto sotto il sole davanti a una parmigiana appena uscita dal forno rispondono vabbè dai, ma un pezzettino che vuoi che sia, e assaggiano e poi finiscono anche il piatto. Allora voglio sapere da voi al 393 444 0444, qual è il piatto che appena arriva sulla vostra tavola vi fa dire ok, adesso è veramente estate. Intanto c'è Katy Perry.

0: Alberto su Radio Number One alle 20:13, Gabro con voi fino alle ore 22, si parla di piatti estivi, quindi diciamo anche buon appetito, perché vi ho appena chiesto al 393 444 0444 se durante la stagione estiva restate più leggeri quando si mangia oppure quando le temperature salgono aumentate anche voi il carico e ve ne fregate. Sentiamo qualche vostro WhatsApp.
1: Ciao da Alessandro.
0: Ciao.
1: Da Desenzano. Per me estate la mitica Macedonia. Poi la Macedonia ci faccio anche le cene io.
0: Colazione, pranzo, cena con la Macedonia, ovviamente bella, leggera e salutare. Ci sono anche altri messaggi, sentiamo.
2: Classico piatto per Ferragosto, panino col cotechino. Arrivo da Mantova.
0: È vero, una bellissima tradizione. E c'è anche Federico che ci scrive: non è estate senza insalata di riso, ma ammetto che se mi metti davanti un piatto di pizzoccheri mangio anche quello.

0: Colit Solero in questa versione remix di Rivaz su Radio Number One.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Che bello, zio Nasti, da mercoledì 5 agosto a sabato 8 agosto sarai con me in Summer One dal Cavour di Valeggio sul Mincio.
4: Caro Stefano Federici, per me è un onore, non vedo l'ora. Tra l'altro provo già le ciabattine, prova costume.
3: Prova il costumino da studio, provalo.
4: Come da studio?
3: Da, cioè, studio.
4: Tu vai a fare i bagni, a prendere il sole, io rimango in studio.
3: Io mi bagno e tu mi asciughi.
4: Ma che ti asciugo dallo studio? Ma secondo te si può dire?
2: Summer One,
1: l'estate di Radio Number One. Tutta la musica che cerchi

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Le 20:25 su Radio Number One, è venerdì 7 agosto 2026, inizia un weekend di grandi partenze e di tanti ritorni, perché c'è chi va e c'è chi viene. Noi restiamo con voi al 393-444-0444. Continuate a mandarci i vostri WhatsApp, raccontateci come state vivendo questa estate 2026. Arriva adesso Fulminacci con Maledetto Me.

tutti, io sono Gabro, resto con voi fino alle ore 22, oggi è venerdì 7 agosto e tantissimi di voi scommetto che si trovano in questo momento in qualche località marittima, balneare, e ogni giorno che andiamo al mare c'è il vero dilemma proprio di tutta la stagione: ma metto la crema oppure no? Protezione 10, 20, 30, 50, copertura totale contro i raggi UV? Moltissime persone si proteggono e fanno bene perché ne hanno ben donde, altre invece continuano a sfidare il sole e la sua energia e soprattutto il suo calore, che durante l'estate chiaramente aumenta, dicendo: no vabbè, ma sai che c'è, oggi non la metto, tanto non mi scotto e almeno mi abbronzo prima, soprattutto perché in questo periodo si parte magari per un breve weekend al mare e si cerca in un certo senso di ottimizzare anche quello che è il nostro colorito futuro, per cercare di rientrare al lavoro in bolla, abbronzatissimi e bellissimi, perché bisogna dirlo, io quando mi guardo allo specchio sono abbronzato, credo di essere 100 volte meglio di quello che sono al solito. Non mi sto vantando ovviamente. Adesso c'è Conan Gray, Lonely Dancers. Well,

0: Radio Number One Summer One Nights.
1: Che bello, zio Nasti, da mercoledì 5 agosto a sabato 8 agosto sarai con me in Summer One dal Cavour di Valeggio sul Mincio.
2: Caro Stefano Federici, per me è un onore, non vedo l'ora. Tra l'altro provo già le ciabattine, prova costume.
1: Prova il costumino da studio, provalo.
2: Come da studio?
1: Da, cioè, studio.
2: Tu vai a fare i bagni, a prendere il sole, io rimango in studio.
1: Io mi bagno e tu mi asciughi.
2: Ma che ti asciugo dallo studio? Ma secondo te si può studiare?
3: Summer One,
4: l'estate di Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.